0: 4 sata nad Jagodinom. Gong.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso